0: Siamo qui noi. Dama non mutere, ti dico una special fara di belgetta.
1: Oh, dama con non?
0: Yes, ti ho fatto. Oh, vai, vai. Da fara di special. Oh.